Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: prendi.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

donna, tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: frutti, musica senza frontiere.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Buongiorno Salento.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. E bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD, se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira all'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Grande musica alla radio.
3: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio, un saluto da Davide Roberto in questo lunedì 8 giugno 2026, 7:04, quindi puntualissimi come ogni mattina per raccontarvi tutto quello che accade ed è accaduto nel Salento nelle ultime ore, in Puglia un po' più in generale. Un'ora sarà dedicata la prima all'informazione, poi le curiosità dell'almanacco e alle 9:30 la rassegna stampa, in quel caso nazionale e locale. Nel mezzo ovviamente c'è tanta buona musica, ci sono, se vorrete, le vostre richieste. 380 20 20 029 il numero per mandarci un messaggio WhatsApp e richiederci il brano che vi va di ascoltare in quel momento. Il primo l'abbiamo deciso andando un po' indietro negli anni e vedendo che esattamente in questo 8 giugno nel passato, quindi 1985, 41 anni fa, veniva pubblicato l'album La vita è adesso del cantautore Claudio Baglioni. Fu registrato a Londra e Oxford con gli arrangiamenti di Celso Valli e si componeva di 10 nuovi brani, tra cui quello che dava il titolo all'album stesso. E quindi La vita è adesso, abbiamo deciso di partire così con uno dei brani di maggior successo di Claudio Baglioni. Questa è Mondo Radio Tutti Frutti, questo è il Buongiorno Salento.

0: Pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

fa il dato si era attestato al 53,76. Si vota ancora nella giornata di oggi dalle 7, quindi già da un quarto d'ora, sino alle 15, quando poi comincerà lo spoglio che seguiremo in diretta qui su Mondo Radio. Veniamo invece agli incidenti. Tampona un adolescente in scooter e poi si dà alla fuga. È durato poche ore la fuga appunto del pirata della strada in sella ad un quad che avrebbe provocato un incidente lungo la provinciale 358. A pagarne le spese un quindicenne di Andrano che era alla guida di uno scooter quando è stato tamponato dal pod. Il conducente del mezzo a quattro ruote si sarebbe dileguato. Nel frattempo il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. I militari sono riusciti a chiudere il cerchio attorno al presunto responsabile. Ora si indaga per stabilire con esattezza dinamica e responsabilità. Veniamo invece ad un altro incidente con uno scontro tra due auto che si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo la strada comunale a Cavallino. Per causa in corso di accertamento, una Mercedes CLA, una Citroen C3 si sono scontrate violentemente e subito dopo hanno preso fuoco. Sul posto due ambulanze del 118 per domare l'incendio. Purtroppo il bilancio dello schianto registra la morte di un cane a seguito dell'incendio. I militari spetta adesso il compito di ricostruire tutta la dinamica.

nella notte a San Cataldo, la scorsa notte, quella tra sabato e domenica, un incendio violento ha colpito una nota attività di ristorazione. Il rogo è divampato intorno alle 3:40 in via Marco Polo al civico 29, avvolgendo i locali del ristorante Lupurparu. L'allarme è scattato immediatamente, le fiamme hanno danneggiato pesantemente parte del locale commerciale, generando una densa coltre di fumo. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, scongiurando danni strutturali più gravi agli edifici adiacenti. Adesso si indaga per stabilire ovviamente la matrice delle fiamme. Torniamo invece a Leuca per parlare del porto turistico, dove ci sono delle novità. Sono più di 800.000 euro i crediti a titolo di Tari e IMU non versata che la società Porto Turistico Marina di Leuca dovrà riconoscere al comune di Castrignano del Capo in riferimento alla gestione dell'infrastruttura e quanto stabilito dalla sentenza di primo grado dalle commissioni tributarie, che stanno facendo luce appunto sul corretto assolvimento degli obblighi rivendicati dall'ente pubblico rispetto all'utilizzo delle strutture portuali. Torniamo a parlare anche di Autovelox. La sola approvazione ministeriale non basta per fondare validamente una multa per eccesso di velocità, serve l'omologazione. Il Tribunale Civile di Lecce ha rigettato l'appello del Comune e confermato l'annullamento di altri due verbali elevati in tangenziale est direzione Maglie, una decisione che pesa oltre i singoli ricorsi, perché da quando gli impianti sono entrati in funzione e le sanzioni sono state migliaia, insieme al dispositivo gemello installato sulla carreggiata opposta, ci sono state tante sentenze simili. L'ultima è firmata dalla giudice del Tribunale di Lecce, che conferma la pronuncia del giudice di pace che aveva accolto appunto l'opposizione al verbale.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore. Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.

per lei, Pino Daniele, 7:34, questa è la diretta del Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo dagli incendi, uno è divampato lungo la scarpata sulla statale 16 Adriatica nel territorio di San Donato, portando a una chiusura temporanea del tratto fino al completamento delle operazioni di spegnimento affidate naturalmente ai vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato su un percorso alternativo attraverso la strada comunale di Galugnano. Sul luogo sono intervenute le squadre ANAS impegnate nel gestire la viabilità e nelle attività necessarie per ripristinare la circolazione. Veniamo invece ai controlli a tappeto sul territorio leccese contro il maltrattamento e l'abbandono di animali. Il nucleo di polizia giudiziaria delle guardie zoofile agriambiente a partire da gennaio ha effettuato diverse ispezioni a sorpresa, riscontrando gravi difformità nella detenzione di cani e gatti. I volontari lamentano una preoccupante carenza di campagne di informazione e prevenzione da parte degli enti locali, aggravata da una gestione a volte superficiale delle segnalazioni da parte degli organi di vigilanza, che rischiano di sottovalutare i maltrattamenti. Le ispezioni proseguiranno e saranno potenziate presso canili e rifugi, sia privati che pubblici. Attenzione particolare sarà dedicata anche a un nuovo fenomeno, quello del vagantismo, animali lasciati liberi incustoditi da parte dei proprietari. Ancora incendi, un altro si è scatenato la scorsa notte a San Cataldo, un rogo ha colpito una nota attività di ristorazione e l'allarme è scattato immediatamente, facendo confluire sul posto una squadra di caschi rossi che ha evitato il peggio con i vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme, mettendo subito in sicurezza l'area.

notizie, ripartiamo dai fatti di cronaca e da un altro furto in chiesa dopo quello consumato nella frazione di Santa Cesarea Terme, col sospetto che ci possa essere un legame tra i due episodi dopo che alcuni ignoti si erano introdotti a Cerfignano nella chiesa madre sottraendo la statua raffigurante la Madonna dei Fiori. E notizia delle ultime ore, la sparizione a Minervino di una preziosa tale conservata nella chiesa di Santa Lucia all'ingresso del centro abitato, trafugata probabilmente venerdì. La tela raffigurante un'immacolata concezione di epoca barocca. Il danno economico è in corso di quantificazione, ma quello che più ha colpito la comunità è il valore affettivo, sociale e storico della stessa tela. Sul caso indagano ovviamente i carabinieri. E veniamo invece ad altri due furti falliti nelle scorse ore nel Salento. Il primo episodio si è verificato a Lecce intorno alle 23:35 di sabato, quando alcuni malviventi hanno tentato di fare irruzione nel supermercato MD di via Merine forzando un finestro vicino alla porta d'ingresso. L'immediata attivazione dell'allarme all'istituto privato collegato ha fatto scattare i soccorsi e le pattuglie sono giunte sul posto. I successivi accertamenti hanno confermato il tentativo di intrusione. I ladri però sono stati costretti a fuggire a mani vuote. E l'altro caso, appena 16 minuti più tardi, altri malviventi hanno preso di mira una villa in via Vecchia Corigliano a Maglie. Una banda composta presumibilmente da tre persone con volto travisato ha scavalcato la recinzione per scassinare una finestra sul retro. Anche in questo caso l'efficacia dei sensori ha tradito i malviventi. L'antifurto è scattato, ha allertato la centrale operativa di un istituto di vigilanza, attivando le guardie giurate e i carabinieri, che sono giunti in breve tempo sul posto. Anche in questo caso i ladri sono fuggiti nei campi circostanti senza riuscire a portare via nulla.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.
7: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.

7:49, siamo sempre in diretta qui su Mondo Radio, questo è il Buongiorno Salento, ripartiamo ancora dalle notizie, stavolta una buona notizia perché il Salento si conferma tra le destinazioni balneari più apprezzate d'Italia secondo la nuova classifica delle vele di Legambiente Touring Club Italiano nell'edizione 2026 della storica guida dedicata al mare sostenibile. Quattro località salentine conquistano il massimo riconoscimento delle cinque vele, ovvero Otranto, Melendugno, Gallipoli e Nardò, inserite tra le sole cinque località pugliesi che hanno raggiunto il vertice della graduatoria regionale insieme a Vieste, un riconoscimento che viene assegnato ai territori che si distinguono per qualità ambientale, gestione sostenibile delle coste, valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, capacità di adattarsi alle sfide poste dai cambiamenti climatici. A Otranto però ci sono proteste e disagi per i cattivi odori provenienti dalla zona del fiume Idro. Da almeno un paio di giorni fioccano le lamentele per quanto si sta verificando dopo il taglio della vegetazione cresciuta sul corso del piccolo fiume che taglia l'omonima valle e finisce nel cuore del centro abitato. Nei giorni scorsi si è proceduto alle operazioni di pulizia, ma con qualche controindicazione dovuta a interventi non pienamente ultimati, e sui social e alcuni gruppi ci sono diversi messaggi che raccontano e lamentano di una situazione al momento insostenibile. Veniamo invece a Tricase con l'edificio postale di Piazza Cappuccini che è tornato in funzione dopo due anni dalla notte di aprile in cui fu bersaglio di un assalto da parte di un gruppo di malviventi. La notte tra il 16 e il 17 aprile 2024, infatti, i ladri protagonisti di un colpo sventrarono la filiale tricasina piazzando dell'esplosivo con il meccanismo della marmotta. I danni del plesso erano stati ingenti e dopo i lavori durati più di due anni la ristrutturazione è stata adesso ultimata con l'edificio che tornerà a disposizione dei cittadini a offrire i propri servizi.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.

si è laureato campione d'Europa con l'Italia Under 17 grazie al successo ai calci di rigore nella finale con i pari età del Belgio. Il classe 2009 è sempre titolare nel corso della competizione, ha collezionato due clean sheet, parato nella semifinale con la Spagna tre rigori decisivi per l'approdo in finale dei ragazzi guidati dal CT Daniele Franceschini, e neutralizzato un calcio di rigore nella finale di ieri sera, con un grande contributo quindi alla vittoria degli europei. Per quanto riguarda invece la prima squadra, è stato stabilito il calendario del prossimo campionato in Serie A, che inizierà in trasferta sul campo del Venezia e proseguirà con la sfida alla Roma per la prima in casa. L'ultima del 2026 sarà al Via del Mare con l'Inter, mentre la prima del 2027 vedrà i giallorossi impegnati a Como. Fiorentina-Lecce sarà la 19ª ed ultima giornata del girone d'andata, mentre il girone di ritorno si aprirà ospitando l'Udinese e chiudendo con la gara casalinga con il Venezia. E chiudiamo anche noi con lo spazio dedicato alle notizie, apriamo quello delle curiosità tra un attimo, ovviamente prima ci affidiamo ancora alla musica. Grandi successi italiani, arrivano gli 883.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
2: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni. Attacca il movimento 5 Stelle.
2: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Lo sport per il tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Siamo sempre in diretta su Mondo Radio, 8 e 5 minuti, tempo di curiosità. Ne scopriamo subito alcune partendo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 5:16 e tramonta alle 20:15. La Luna invece sorge a 00:54 e tramonta domani alle 12:41. Vediamo anche chi ricorda oggi la Chiesa. Oggi si celebrano Beato Nicola, San Medardo e San Fortunato. Il nome Fortunato deriva dal latino e significa favorito dalla fortuna, che ha buona sorte. Mentre se sei nato oggi, la tua fortuna è di possedere un grande entusiasmo, un intenso amore per la vita e una profonda bontà d'animo. Sono doti preziose che, nonostante qualche difficoltà e delusione, ti permetteranno col tempo di raggiungere la serenità in amore e una posizione stabile nel lavoro. Oggi 8 giugno è la giornata mondiale degli oceani, organizzata dal WWF, mentre la citazione è di Michel de Montaigne, che è stato un filosofo francese e che ha detto: il pregio della vittoria si considera dalle difficoltà.

0: pubblicità. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
3: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

in cui non troverai urla, offerte imperdibili, promesse esagerate, troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. E allora vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce. Un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora il tempo del vinile. Siamo andati un po' indietro negli anni per farvi scoprire o per farvi riascoltare, per meglio dire, gli Spargo, un gruppo musicale olandese formatosi ad Amsterdam nel 75, specializzato nel genere della disco music, una band che divenne nota al grande pubblico con la hit You and Me del 1980, del brano che andiamo a farvi ascoltare adesso, che si piazzò al primo posto nelle classifiche musicali dei Paesi Bassi, oltre a riscuotere un enorme successo in altri paesi europei, tra cui Belgio, Germania, Islanda e Svezia. Beh, discreto successo ottenne anche in Italia. Una canzone che parla dell'ottimismo nell'affrontare le relazioni. La frase You and Me usa il quadrifoglio dopo come metafora di speranza e fortuna per il futuro di una coppia.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
4: home. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
13: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Mondo Radio, rientriamo 8:30, è tempo di oroscopo e allora andiamo a vedere segno per segno cosa ci dicono i pianeti. E partire dall'Ariete, avete bisogno di sentirvi liberi di scegliere senza dover dare spiegazioni a nessuno, evitate discussioni che possano causare conflitti. In amore la giornata sarà un po' agitata, quindi attenzione. Siamo al Toro, particolarmente lunatici e suscettibili, oggi proprio non vi si può dir nulla. Attenzione però a non esagerare con il vostro partner, potrebbe perdere la pazienza. Gemelli, la complicità di coppia vi permetterà di condividere interessi e attività con il partner. Voglia di innovazioni in campo lavorativo e nuove proposte per quanto riguarda gli investimenti. Cancro, vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno della coppia, siate più comprensivi e tolleranti, cercate di dare al partner lo spazio che merita. Leone, se scegliete di darvi alla fuga scapperete da un problema che presto si ripresenterà in maniera ancora più pressante, affrontatelo subito e tutto si risolverà facilmente. Vergine, i pianeti sono dalla vostra e sorridono in questa giornata, dunque non perdetevi in grandi discorsi, puntate tutto sulla simpatia. Bilancia, il tempo che scorre non fa paura, d'altronde chi semina poi raccoglie e i vostri sforzi daranno i loro frutti. Se sarete pazienti tutto sarà ampiamente ricompensato. Scorpione, nel lavoro riuscirete a raggiungere i risultati prefissati grazie alla collaborazione con i vostri colleghi. Curate di più il vostro corpo praticando magari dello sport. Sagittario, in questa giornata avrete tempo per dedicarvi a voi stessi, ma non troppo. Dovrete rimandare alcuni impegni a favore di altri più importanti. In amore sarete invece tranquilli e spensierati. Capricorno, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Sul lavoro porterete fino in fondo un obiettivo senza perdere concentrazione e dedizione. Acquario, offrite sempre la massima chiarezza alla persona amata chiedendole di ricambiarvi allo stesso modo. Solo così eviterete un'eventuale crisi o magari arriverete a un'amichevole conclusione del rapporto. Pesci, in questa giornata sarete molto rilassati e questo ovviamente comporterà un piacevole inizio. Sarete attivi e svegli, con voglia di mettere in pratica le idee che considerate vincenti. Ripartiamo dalla musica, Coldplay, tra poco l'accadde oggi, poi scopriremo le previsioni meteo e molto altro ancora.

Fall, Coldplay qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Andiamo indietro negli anni e vediamo che cosa è successo l'8 giugno. Nel 1859, attraverso l'Arco della Pace, Vittorio Emanuele II e Napoleone III fanno ingresso a Milano, liberata dagli austriaci che lasciano la Lombardia. 1912, a Los Angeles, dall'accorpamento di alcuni produttori prende vita la Universal Film. 1976, a Genova vengono uccisi il procuratore Francesco Coco e due uomini che lo scortano. 1985, viene pubblicato il nuovo album di Claudio Baglioni, La vita è adesso. Nell'87 a Bologna viene fondato il Telefono Azzurro, associazione voluta per la salvaguardia dell'infanzia. 1999, a Roma, dove era ricoverato, muore 74enne il conduttore radiotelevisivo Corrado Mantoni. Nel 2007 Antonietta Di Martino fissa il nuovo record italiano di salto in alto a 2,02 m. E tra i nati oggi, nel 1810 il compositore Robert Schumann, 1895 Santiago Bernabeu, calciatore, allenatore e poi presidente del Real Madrid, a cui è intitolato lo stadio. 1916 il regista Luigi Comencini, lo stesso giorno Francis Crick, lo scopritore della struttura del DNA. Nel 40 la cantante Nancy Sinatra, 51 un'altra cantante, Bonnie Tyler, 55 nato Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web. Nel 60 Mick Hucknall, il cantante dei Simply Red. E poi nel 77 è nato Kanye West, rapper, ma abbiamo deciso di omaggiare Simply Red, o meglio i Simply Red, e quindi in particolare il cantante Mick Hucknall, oggi 66enne, quindi nel giorno del suo compleanno, con probabilmente uno dei successi maggiori, di maggior rilevanza del gruppo Fake. Questo è Mondo Radio, tra poco previsioni meteo e qualche altra piccola curiosità. Rimanete con noi.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla Brindisi-Lecce per lavori, rallentamenti e code tra Surbo e Trepuzzi in entrambe le direzioni. Scorrevole il traffico a Lecce in città e sulla tangenziale. Ed in città lavori fino al 13 di giugno in via Giacomo Leopardi. La strada è chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio. Sulla strada Lecce-San Cataldo fino al 10 di luglio. Chiuso il tratto all'altezza dello stadio. Per chi proviene da San Cataldo è stata predisposta la svolta su viale Giovanni Paolo II. Sulla statale 16 Adriatica fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori dalle 7 alle 19 tra Maglie e il bivio per Santa Maria di Leuca. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
9: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: I heat up, I can't cool down.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Summerfunk è l'ultima di Francesco Gabbani e noi qui nel Buongiorno Salento andiamo a chiudere con le ultime curiosità. Ci arrivano da Super Meteo che ci parlano di una giornata in cui continua a soffiare il maestrale, mari mosso l'Adriatico, soprattutto il canale d'Otranto, quasi calmo invece lo Ionio per chi volesse fare il bagno. Quella zona è preferibile, più indicata. Temperature con estremi termici praticamente invariati, le massime toccano i 32 gradi. Mentre il proverbio di giornata dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio invece quando non c'è più.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
2: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale, l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
2: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
1: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva battuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
2: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

Underworld, Bon Sleepy. Allora, rientriamo perché vogliamo darvi un consiglio, un suggerimento. Se siete alla ricerca di un'auto, dell'auto giusta, allora dovete andare da Circhetta Automotive. Lì vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni c'è ancora una speciale e incredibile promozione sulla nuova 500 Hybrid, da soli 14.950 euro. Può essere tua con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

0: sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
6: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buongiorno a tutti da Davide Roberto dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi lunedì 8 giugno, 9:30 in punto. Apriamo i principali quotidiani in edicola partendo dalle prime pagine dal Corriere della Sera che titola Israele Iran nuovi venti di guerra con l'IDF che colpisce a Beirut e Teheran che risponde a sondi missili. Taglio alto per la sfida su MPS per il Superpolo. Fotonotizia a centro pagina per l'impresa di Kimi Antonelli a Monte Carlo e quella sfiorata da Fabio Cobolli a Roland Garros. Iran missili su Israele, titola anche la Repubblica, la rappresaglia sulla base militare di Teheran dopo l'offensiva dell'IDF in Libano, allerta degli Stati Uniti, Trump a Netanyahu dice fermati, l'accordo è vicino. Gli spalla anche qui la sfida tra Intesa e BPM, mentre a centropagina ancora una volta Kimi Antonelli a prendersi la scena con il quinto successo consecutivo in Formula 1. Sulla stampa si parla di Intesa Unipol su Monte dei Paschi, anche sull'edizione odierna, oggi offerta con Biper dopo la proposta di fusione, sullo sfondo gli equilibri in generale e poi giovedì al via i mondiali di calcio negli Stati Uniti. Sul Messaggero anche qui l'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM invece, e poi oltre 1 milione di persone a Madrid per Papa Leone che scuote l'Europa. Fenomeno intitola la Gazzetta dello Sport, il titolo scelto per celebrare a tutta pagina l'ennesima impresa di Kimi Antonelli, sempre più dominatore del mondiale di Formula 1, a 66 punti di vantaggio sul compagno Russell, Ferrari a due facce, Hamilton secondo, Leclerc fuori a muro e furioso. Anche sul Corriere dello Sport si celebra la vittoria di Kimi Antonelli, la quinta consecutiva, dominio assoluto e poi il terzo italiano a vincere a Monte Carlo. E passiamo invece ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola Taranto la svolta, la regione massimo impegno per andare oltre l'Ilva, la BPP parla di innovazione e visione per far crescere il Sud. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia il titolo è Consorzi, cartelle da cancellare, spiragli per il decennio 2013-2023. Veniamo invece ai fatti di cronaca. Con il quad tampona un 15enne in scooter e si dà alla fuga, adesso viene rintracciato. L'incidente avvenne qualche giorno fa sulla provinciale 358 a Marina di Marittima, a pagarne le spese un 15enne di Andrano finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni. L'automobilista a bordo invece dell'altro mezzo era fuggito e adesso i militari sono riusciti a chiudere il cerchio attorno al presunto responsabile. Veniamo invece alla politica, i comuni salentini al voto, partecipazione in ribasso rispetto al primo turno, al termine della domenica si sono confermati i dati in calo al secondo turno sia a Casarano che a Tricase, nel primo caso si perdono circa 8 punti percentuali, nel secondo una decina. Oggi urne aperte già dalle 7 e fino alle 13, dopodiché al via lo spoglio che seguiremo in diretta sia su Mondo Radio, sulle nostre frequenze, che sulla pagina Facebook con aggiornamenti in tempo reale. Tentano un furto tra città e provincia, entrambi i colpi sono falliti, il primo a Lecce, il secondo a Maglie, è accaduto 2 giorni fa, nei 2 furti falliti in entrambi i casi sono intervenute le squadre degli istituti di vigilanza collegati ai rispettivi allarmi. Il primo nel supermercato MD di Via Merine a Lecce con i malviventi che hanno forzato un finestrone vicino alla porta d'ingresso e come detto è intervenuta una squadra di un istituto di vigilanza che ha messo in fuga i malviventi costretti a mani vuote. E poi nel secondo caso in una strada in via Vecchia Corigliano a Maglie, i malviventi hanno preso di mira una villa, anche qui è scattato l'antifurto, sono intervenute le guardie giurate che hanno messo in fuga anche in questo caso i malviventi costretti a fuggire a mani vuote. Veniamo invece agli incendi, ce n'è stato uno lungo la scarpata sulla statale 16 con il provvedimento dei vigili del fuoco che ha riguardato un chilometro in territorio di San Donato. Sul posto vigili del fuoco e squadre ANAS per la viabilità. Il traffico è stato poi deviato sulla strada comunale Galugnano, per fortuna non ci sono feriti o intossicati. Un altro incendio invece è divampato nel cuore della scorsa notte a San Cataldo e ha colpito un ristorante, l'Upurparo. Le fiamme hanno parzialmente distrutto il retro del locale. Il rogo avrebbe interessato la zona bagno un pozzo luce. Si indaga per stabilire le cause dell'incendio, se di matrice dolosa o meno. Pugno duro contro i maltrattamenti sugli animali, sequestri e denunce nei primi sei mesi del 2026. Dall'inizio dell'anno controlli a tappeto del nucleo di polizia giudiziaria agriambiente Lecce in canili, rifugi e luoghi privati, con gli attivisti che hanno lanciato l'allarme. Manca la prevenzione da parte dei comuni e troppe segnalazioni, dicono, vengono ignorate. Altro furto sacrilego, trafugato una tela nella chiesa di Santa Lucia, è accaduto a Minervino di Lecce poco dopo quanto accaduto nella vicina Cerfignano. Stavolta ha preso di mira un quadro della Vergine che si trovava sull'altare maggiore della piccola struttura all'ingresso del centro abitato, da stabilire il valore, ma ovviamente si indaga sui responsabili. Passiamo al caso del porto turistico di Leuca. La società dovrà versare oltre 800.000 euro al comune. Le commissioni tributarie che verificano l'assolvimento degli obblighi hanno riconosciuto in primo grado i crediti in favore dell'ente per 3 annualità a titolo di TARI. Veniamo invece alla riqualificazione del campo sportivo di Carmiano, ottenuto un finanziamento da oltre 900.000 euro nell'ambito dell'avviso pubblico sport e periferie. Alla somma si aggiungono altri 172.000 euro di cofinanziamento dell'ente territoriale. A Tricase, dopo l'assalto all'ufficio postale di Piazza Cappuccini, è stata ultimata la ristrutturazione. Terminati i lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione della struttura presa di mira dai malviventi nel colpo dell'aprile del 2024. Veniamo infine alla pagina dedicata allo sport, il calcio. Lupo è campione d'Europa con l'Italia Under 17. Il portiere giallorosso Cristian Lupo si è laureato ieri sera campione d'Europa grazie al successo ai calci di rigore nella finale con i pari età del Belgio. Il classe 2009 è sempre stato titolare, ha collezionato 2 clean sheet, parato in semifinale con la Spagna 3 rigori e ne ha parato 1 nella finale di ieri sera, con un grande contributo alla vittoria degli europei della nazionale italiana da parte di Lupo. È uscito intanto il calendario della Serie A per il Lecce, che si vedrà con il Venezia. La prima gara si giocherà in trasferta e poi con la Roma la prima in casa. Queste le novità per quanto riguarda lo sport, il calcio in particolare. Noi ci salutiamo per il momento, ma ritorniamo chiaramente nel consueto orario delle 12.30 per il GR locale. Tra poco c'è Giustina a tenervi compagnia. Da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
0: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
1: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
0: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
1: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi cinque sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi cinque sensi ritrovano il loro spazio.
6: Di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
1: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
1: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
2: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
1: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
2: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Un buongiorno dalla vostra Giustina, rieccoci qua, buon inizio della settimana. Oggi lunedì 8 giugno 2026, sono le 10:07 del mattino. Noi ci siamo, voi ci siete, la settimana lavorativa è cominciata. Siamo pronti chiaramente a viverla al meglio, magari in compagnia della musica di Mondo Radio Tutti Frutti, che ci accompagna per tutta la settimana, ogni giorno dal mattino fino alla sera. Poi ci sono le nostre dirette nel mezzo, insomma ragazzi, che dire, sempre con voi e insieme, comunque, come what may, comunque vada. Allora ragazzi, vi dico subito che oggi a partire dalle 10:30 avremo ospite sulle frequenze di Mondo Radio nei nostri studi Giada Capraro. Ritorna la nostra amica Giada a presentare, come promesso, il suo album, quindi grande speciale quest'oggi dedicato a questa voce immensa della panorama musicale salentino e pugliese tutto. E allora rimanete sintonizzati all'ascolto, quindi oggi sono anche in compagnia. Quale miglior modo per cominciare la settimana, giusto? Allora arriva Neffa con Il Mondo Nuovo sulle frequenze.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
5: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
8: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare ogni

eccoci qua dopo aver ascoltato i Rolling Stones con Get Off of My Cloud sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ci siamo rifatti un po' vintage dopo aver ascoltato Neffa. Perché? Perché l'8 giugno del 1969 Brian Jones, incredibile polistrumentista, fondatore dei Rolling Stones, esce ufficialmente dal gruppo a seguito di questo problematico rapporto che si era venuto a creare tra lui e gli altri componenti della band. La separazione gli viene comunicata in realtà da Mick Jagger, Keith Richards e Charlie Watts. Brian Jones era un genio, geniale in maniera assoluta, insomma, non soltanto aveva fondato gli Stones, ma insomma diciamo che in lui si innestavano tutte le radici della rockstar provetta, potremmo dire. C'era la grandezza, ma c'era anche la follia, insomma la sua era una vita fatta di tanti eccessi, ancora più eccessi di Mick Jagger e Keith Richards, per intenderci, o magari è stato soltanto sfortunato, ma troppi eccessi che hanno portato comunque il gruppo a fare testuggine e poi ad allontanarlo. E quindi quel giorno, proprio l'8 giugno del 69, dalla sua casa di campagna annuncia con un comunicato stampa la sua fuoriuscita dal gruppo, da quella band che aveva fondato, e l'inizio insomma di un nuovo percorso. E purtroppo i sogni artistici di Brian e dei suoi fan naufragano, perché nemmeno un mese dopo, nella piscina della stessa casa di campagna da cui aveva dato la notizia dell'allontanamento dei Rolling Stones, il 3 luglio del 1969, Brian Jones

muore affogato all'età di 27 anni entrando di diritto nel famoso Club 27 che annovera tra gli altri anche Amy Winehouse e poi Jim Morrison eccetera eccetera. Insomma ragazzi, che dire, queste sono le leggende del rock, anche queste sono la mitologia moderna contemporanea. Ritorniamo al presente con Partenope, questo nuovo pezzo dei The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, e allora rimanete all'ascolto.

0: pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
6: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, sono Artefatta e Deperita è disco, esco di radio su Mondo Radio Tutti Frutti.

E abbiamo scoperto a sorpresa il nuovo disco esco di radio di questa settimana. Con noi Artefatta con Deperita, e questo è il nuovo singolo di Artefatta, che insieme al brano Freddissima Linconia ha anticipato e anticipa l'uscita del primo lavoro discografico previsto proprio per questo 2026. E vi dirò di più: domani sarà nostra ospite Artefatta alle ore 10:30, quindi speciale esco di radio subito inizio settimana, e quindi l'appuntamento è per domani mattina con Artefatta, protagonista del disco Esco di Radio. E come sempre Esco di Radio vi permette di spaziare nelle voci, nell'arte, nella musica, nei generi, ma chiaramente ricordandoci da dove partiamo. Partiamo dal Salento, partiamo dalla Puglia, questa è la radice di Esco di Radio e della musica che vi proponiamo. Allora, a proposito di musica che vi proponiamo, è arrivata nei nostri studi anche Giada Capraro, il che significa soltanto una cosa, che fra poco esploreremo insieme a lei questo suo nuovo imperdibile lavoro discografico. Allora rimanete all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente.

0: Come anticipato, come promesso, eccola con noi Giada Cafraro. Ciao Giada,
1: ben ritrovata. Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Le promesse di Mondo Radio, abbiamo detto Giada. Siamo partiti con il disco Esco di Radio, con questa meraviglia di canzone che andiamo a riascoltare, così ci rinfreschiamo un po' la memoria, che è Your Trembling Hands. Ecco, scusa se l'ho detto male. E poi ci siamo detti, ma cioè Giada ci ha detto stiamo lavorando al disco, e noi abbiamo detto Giada, quando il disco è pronto, qui vieni. Per forza, sì, eccoci qua. Come stai?
1: Vero, ogni promessa è debito. Io sto benissimo, un po' stanca ma bene. Infatti per fortuna non ci sono le telecamere, così sono portatrice sana di occhiaie stamattina.
0: Ma è normale, però... normale. Anche perché stai lavorando tanto in questo periodo, mi dicevi nel fuori onda.
1: Per fortuna sì.
0: Bene, è iniziata la golden season proprio adesso.
1: Diciamo che avrei preferito iniziasse più gradualmente. Invece no, tutto subito, ma va bene così.
0: Giusto. Lo stesso. Parliamo chiaramente della stagione, se possiamo dire Giada, voglio dire,
1: sì, certo,
0: la stagione
1: certo.
0: Dei matrimoni, in cui tutte le coppie felici convolano a giuste nozze.
1: Esatto.
0: Ecco, ed è arrivato pure il caldo, Giada, perché non è che dice che sembra quasi agosto, dice ah, c'ho matrimonio a maggio, vabbè, ma che sarà mai? No, invece.
1: E invece, sì, soprattutto per la gente che si sposa a pranzo, quindi ragazzi, sposatevi di sera.
0: Sposatevi di sera. Beh, certo, perché uno a maggio si organizza diversamente, voglio dire, dice ah, una bella giornata, bella di sole, ma vai con il caldo di luglio, puoi mai pensare? Invece.
1: È vero, anche perché poi noi salentini ci godiamo il mare fino a metà giugno, poi dopo ce lo rubano i turisti,
0: certo.
1: Per fortuna. E ritorniamo al mare a settembre, quindi.
0: Hai ragione. Allora, quindi Giada è KO, però grazie alla sua voce che è registrata, incisa per questo disco meraviglioso, noi la possiamo ascoltare al massimo della sua vocalità bella, energica. Allora Giada, innanzitutto ripartiamo da capo, come si intitola il disco?
1: Allora, il disco si chiama Echoes of Desire.
0: Bello.
1: Ed è un album composto da 9 brani che io adoro, mm-hmm. uno per uno. Ogni brano ha una sua storia, ma tutti fondamentalmente hanno un filo conduttore di cui ti parlerò dopo, magari.
0: Ma certo.
1: E nulla, abbiamo deciso di tirar fuori il primo singolo, insomma, che ha anticipato l'album, che è quello che vi ho presentato a marzo.
0: Certo.
1: Che è Your Trembling Hand. E proprio perché era una delle canzoni che ci ha colpito un po' di più.
0: Okay.
1: Perché era nata tutta così bella, tranquilla, chitarra e voce, e poi è stata un'esplosione di tutto il resto.
0: Che bello.
1: Sì.
0: Quindi noi da qui ripartiamo, da dove ci siamo lasciati,
1: esatto.
0: E poi ritorneremo con la nostra Giada ad esplorare questo bellissimo, bellissimo lavoro, ve lo garantisco. Ora, se potete, alzate il volume, perché la voce di Giada, insomma, vi possa entrare bella bella nelle orecchie.
1: Quella del disco,
0: e nel
1: non
0: cuore.
1: Questa parlata.
0: Non quella parlata, oggi sta così, meno male che le abbiamo dato il caffè però, appena
1: esatto.
0: Arrivata, appena arrivata gli abbiamo presentato il caffè, così con la tazzina, tac, e lei l'ha presa e poi si è seduta, si è accomodata lo studio alla diretta, ha cominciato a parlare.
1: Vero.
0: C'hai ragione, vabbè, dai Giada, è così pure.
1: Ah, è meraviglioso, è tutto molto bello.
0: E allora musica su Mondo Radio, Your Trembling Hands, Giada Cafraro, per noi.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia vi invitiamo a moderare la velocità sulla 14 Adriatica per il vento che soffia forte tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Possibili rallentamenti sulla statale 16 Adriatica fino al 30 di giugno per lavori dalle 7 alle 19 tra Maglie e il bivio per Santa Maria di Leuca. Rallentamenti e code sulla Brindisi-Lecce per lavori tra Surbo e Tre Puzzi in entrambe le direzioni. Traffico scorrevole a Lecce in città e sulla tangenziale. In città proseguono i lavori fino al 13 giugno in via Giacomo Leopardi. La strada è chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio. Sulla strada Lecce-San Cataldo fino al 10 luglio chiuso il tratto all'altezza dello stadio per chi proviene da San Cataldo. È stata predisposta la svolta su viale Giovanni Paolo II. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
4: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, oro, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
2: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
6: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
7: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Si può dire, come dicono a Roma, me coglio, non si può dire, non si può dire.
1: Anche sti cazzi. No, cioè, nel senso.
0: Allora, Giada Capraro, Giada Capraro con noi sulle frequenze di Mondo Radio. Questo è un altro dei brani contenuti all'interno di questo Echoes of Desire, giusto? Il tuo nuovo disco, Begging for More. E che sound, e che grinta, e che voce.
2: Mi
0: cosa
2: piace.
0: Ci racconti? Ma sì, dove ci porti con questo album? Raccontaci. Dai.
2: Allora, dove vi porto? Diciamo che essendo un'anima rock fondamentalmente,
0: sì,
2: anche se mi piace abbracciare molti generi, molte sonorità, perché la musica è bella tutta, diciamocelo.
0: Mm-hmm.
2: Ho voluto far capire, diciamo, con questo testo qui, che nonostante la vita provi a buttarci giù, insomma,
0: in ogni modo,
2: il dolore in ogni modo, esattamente, c'è sempre un modo di usare questa rabbia, questo dolore in modo costruttivo e trasformarla in qualcosa di bello, come in questo caso Begging for More, che è una un grido di rabbia verso chi cerca e cosa cerca di buttarci giù, appunto.
0: Fantastico.
2: Ma invece noi siamo sempre qui con le unghie e con i denti a combattere. E ce la facciamo, ce la facciamo.
0: E ce la facciamo assolutamente, perché poi, insomma, è proprio un'attitudine quella di farcela, quella di andare avanti nonostante tutto, secondo me.
2: Esatto, esatto.
0: E la nostra Giada ce l'ha questa attitudine. Senti, ma col tuo produttore, ecco, che come è andato il lavoro? Perché poi, insomma, noi ci eravamo fermati, abbiamo fatto il singolo, stiamo lavorando all'album, eccetera. Però, insomma, alla fin fine questo album è venuto fuori.
2: Eh sì.
0: E avete condiviso, quindi, non soltanto, ecco, la scrittura, no, il lavoro sui brani, ma anche un medesimo, non lo so, afflato, intenti, capito? Cioè, vi siete trovati, voglio dire, penso.
2: Molto, oh, molto, molto, molto. Infatti, diciamo che il filo conduttore di questo album è proprio quello di vedere come due anime riescono, o meglio, capiscono di essere non compatibili di più.
0: Mm-hmm.
2: E unire le forze insieme, perché abbiamo le stesse idee fondamentalmente.
0: Fantastico.
2: Quindi fare quello che ci piace, abbiamo deciso di fare quello che ci piace senza vincoli di case discografiche, eccetera, eccetera, che ci dicono devi fare il tormentone estivo. No, abbiamo fatto quello che volevamo e siamo felici e orgogliosi di questa cosa. Io sono orgogliosa di lui, che soprattutto è riuscito a tirare fuori un lato di me che magari io non conoscevo nemmeno.
0: Fantastico.
2: Quindi, sì, sì, sì.
0: Senti, come approccio vocale alla canzone, chiaramente sono molto tue, no? Si sente, però insomma,
2: sì,
0: ci sono stati dei brani in cui dici, ma questo me lo voglio fare proprio, me lo voglio studiare per bene, cioè ci sono stati dei brani che ti hanno impegnato un po' di più, in cui ti sei spinta oltre magari?
2: Assolutamente sì, anche perché evitando di usare termini molto tecnici,
0: certo,
2: che non so nemmeno usare fondamentalmente. Le note di testa per me, tipo i falsetti molto spinti, molto così, sono complicatissimi.
0: Okay.
2: E c'è un pezzo che ascolteremo dopo che è molto complicato, e lui soprattutto mi ha messo alla prova con una canzone che è stortissima, ha dei tempi strani, e io mi sono dovuta concentrare a contare nel mio cervello perché le cose erano un po' spostate, quindi
0: no,
2: è stato bello,
0: perché poi è bello anche condividere con le radioascoltatrici e i radioascoltatori, secondo me, il fatto che veramente ci voglia tanta scienza e tanta sapienza e soprattutto tanto mestiere per poter fare il
2: sangue,
0: cantante,
2: sudore e lacrime. Sì. Ma perché ancora oggi c'è questa cosa del che lavoro fai, la cantante? No, ma quello vero intendo.
0: No, è proprio, cioè, nel senso, se arrivo a fare la cantante e mi esibisco live in ogni contesto, eccetera, significa che ci ho studiato, investito tempo, denaro, tempo libero soprattutto. notti, insonni, eccetera, quindi è il mio lavoro, no?
2: Però la gente non lo capisce, anche quando dici sono stanca,
0: certo,
2: vabbè, che fai? Io non dormo da 6 giorni, tipo, facciamo così, quello è... No.
0: E certo. Senti Giada, allora andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo, My Life is Mine. Comunque, cioè, anche il titolo dell'album, no? Echi di desiderio, no? Giusto?
2: Sì.
0: Che bella questa parola, desiderio. Qual è un tuo desiderio?
2: No, non mi fare dire queste cose che piango subito.
0: No,
2: cose
0: ma... Ci diamo un altro caffè.
2: No, il desiderio era quello, quello di questo, anzi, quello di far ascoltare a più gente possibile la mia voce, quello che ho da dire, no?
0: Bene.
2: Sta succedendo.
0: È bello.
2: È bello, sì.
0: È bello. Senti, My Life is Mine, questo titolo la dice lunga, la mia vita è mia.
2: Sì. Sì.
0: Quando te ne sei resa conto di questa cosa?
2: L'ho sempre saputo, ma appunto tra problematiche della vita, mm-hmm, porte sbattute in faccia, soprattutto gente che ti diceva dove devi andare, ma dove devi andare, pensa alle cose serie, no? Pensa alle cose serie. Ognuno ha le sue cose serie, no? Quindi la musica per me è sempre stata una cosa molto seria.
0: La pelle d'oca.
2: Sì. In questo caso, sì, dice, cammini con gli sgambetti, con i bastoni tra le ruote che la gente cerca di metterti, mm-hmm, però poi dici, ok, io faccio a modo mio perché la vita è mia, la gestisco da sola.
0: Sacrosante parole. Sottoscriviamo tutto. Giada, quanto è bello averti con noi, ma soprattutto che po' di album che ci hai regalato. Poi ne parliamo anche del produttore, lo salutiamo, lo nominiamo fra poco. My Life is Mine, all'interno del nuovo disco di Giada Capraro, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Aprite bene le orecchie.

0: Allora Giada, io non ti volevo far intervenire, ma tu hai fatto un mezzo capolavoro con questo pezzo, perché mi hai fatto veramente commuovere, cioè nel senso una roba ma bello, cioè ma un respiro internazionale questa roba qua che avete fatto, grandiosa.
1: Era quello l'intento e sono contenta, cioè, che tu mi stia dando queste conferme.
0: Ma voglio dire, bravi, cacchiarola. Cioè è un film praticamente di una vita questa canzone, una roba meravigliosa,
1: sì,
0: bravi,
1: sì, sì,
0: a livello testuale, a livello sonoro, a livello di sound, dell'atmosfera che riuscite a creare, che siete riusciti a creare, poi te, vabbè, non ne parliamo, insomma, cioè quel dosaggio della voce, bella, bella, bella, oh, me la sto facendo tutta a pelle d'oca sta puntata, vabbè, allora, grazie a Giada Capraro, ma ritornerà con noi Giada, è vero Giada che
1: sì,
0: ti fermi?
1: Sì, sì, sono qui.
0: Ok, allora, piccola interruzione perché abbiamo il giornale radio, abbiamo la pubblicità e poi ritorniamo insieme a Giada Capraro per scoprire ancora altri brani meravigliosi di questo album Echoes of Desire di Giada Capraro. Rimanete su Mondo Radio, tutti frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
1: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
2: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
2: L'economia, Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cadesas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano con 36 gradi.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
2: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accoglie nel nostro quartier generale in via Scipione.

0: Opzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la micro ventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: fine, cosa ci racconti? Questo si avvicina già alla, no, alla chiusura dell'album Echoes of Desire,
1: sì,
0: di
1: esatto.
0: Giada Capraro, quindi siamo partiti con Your Trembling Hands, abbiamo proseguito con questa carica pazzesca di My Life is Mine e di Begging for More. Ad un certo punto è come se fosse una presa di consapevolezza, insomma, cioè c'è stato questo slancio, questa presa di decisione, insomma, di ribaltare, di rivoltare la propria vita come un calzino. E poi cosa ci dice questa, questo brano? Raccontaci.
1: Ma come ti dicevo prima, fuori onda è stata scelta la scaletta, diciamo, l'ordine delle canzoni in questo album per far entrare un po' le persone nel nostro mondo, in quella che è la nostra energia, fondamentalmente la nostra carica, per poi arrivare alla fine dove mi racconto in modo un po' più intimo e mi lascio un po' più fragile e in difesa verso gli ascoltatori, verso chi ascolta questo pezzo. Questa canzone io ci tengo molto perché quando l'ho scritta ho pensato a, sai, quando ti conosci per telefono fondamentalmente con una persona, no? Ti racconti un po', lasci le tue fragilità, i ricordi, racconti solitamente ricordi un po' più dolorosi, un po' più tristi, e poi in una telefonata, in una notte senza fine, alla fine riesci a dimenticare tutto quello di cui stavi parlando, perché ormai c'è solo la persona con cui stai parlando al telefono
0: che ti
1: regala un sorriso e ti...
0: Wow.
1: Sì.
0: Fantastico, mamma mia, è una potenza questo album, che racconta insomma tanto, non soltanto dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista personale, insomma, quindi questa è una cosa bella, assolutamente potente.
1: Beh sì, ho provato a scrivere raccontandomi.
0: Fantastico. E quando c'è questo, comunque c'è di fondo, no, una verità, è inevitabile che venga riconosciuta la verità e che quindi il pubblico apprezzi davvero per quello che è un lavoro, un artista. Senti, Giada, prima di andare ad ascoltare il prossimo brano, insomma, abbiamo capito quali sono le sonorità di questo lavoro. Chiaramente questo album consta di 9 tracce,
1: sì,
0: no? Quindi insomma un bel album, bello corposo. Diciamo, guarda, è talmente tanto bello che non trovo neanche le parole, veramente, complimenti. E insomma, qual è il prossimo step? Cioè, nel senso, tu adesso dove lo troviamo? Dove lo ascoltiamo? Come ti possiamo seguire?
1: Allora, questo album lo trovate su tutte le piattaforme digitali, quindi su Spotify, su Amazon Music, su iTunes, su Apple Music, su YouTube. Su YouTube trovate anche i testi sotto ogni canzone.
0: Bellissimo.
1: E potete ascoltarlo gratuitamente, lo potete acquistare sugli store digitali, insomma, che sia iTunes, eccetera, eccetera. Ma l'importante è che lo potete ascoltare gratuitamente ovunque. Quindi l'unica cosa che io vi chiedo, magari che per voi non costa nulla, gli ascoltatori, per noi è tanto importante, di iscrivervi al nostro canale YouTube, soprattutto magari di mettere qualche like e di commentare, anche se in negativo, perché da ogni critica, da anche quelle costruttive ovviamente, perché se c'è la cattiveria gratuita lì no, non ci sto, ma dalle critiche si cresce, anche da quelle, quindi sì,
0: certo,
1: ci terrei a sapere insomma anche qual è la canzone preferita, la vostra canzone preferita.
0: Bellissimo. Senti, mi dicevi che anche su TikTok stanno circolando alcuni brani dell'album.
1: Sì,
0: vedi,
1: tanta
0: il magico
1: gente,
0: mondo di TikTok.
1: È vero, soprattutto ne approfitto per salutare tutte le amiche di TikTok che ci stanno ascoltando dal link online. E tanta gente ha fatto dei video con le mie canzoni come sottofondo, quindi sono molto molto molto felice di questo, soprattutto con Your Trembling Hand, che ha avuto tipo 80 o 90 video fatti.
0: Fantastico.
1: Sì, è stato molto bello, c'è molta partecipazione, molto riscontro, sì.
0: Ottimo, questo è importantissimo. Senti, Giada, quindi tu insomma ti aspetta una stagione veramente folle dal punto di vista lavorativo, a quello che ho capito. Però insomma, non so se tu stai già pensando di ritornare in studio, voglio dire, sai, l'appetito viene mangiando, metti che
1: non siamo mai usciti dallo studio,
0: hai visto?
1: Allora, diciamo che
0: stanno ancora nella fase luna di miele, che è creativa, esatto, il produttore.
1: Sì, sì, ma
0: salutiamo il nome,
1: Ivan. Ritrovato Ivan Shadow, il suo nome d'arte. Potete aggiungerlo e cercarlo, soprattutto bene, andare ad ascoltare le sue canzoni, anche sono meravigliose. Ma ne approfittiamo perché tanto stiamo insieme e ci piace stare insieme, passare
0: benissimo
1: il tempo insieme e creare. Quindi c'è questo album che è uscito adesso, stiamo già lavorando al prossimo, che sarà in italiano.
0: Questo ritorno è l'italiano, vedi, delle volte.
1: Sì, cerchiamo di anche perché tanti amici, tanta gente che è un po' più grande, no? Mm-hmm. Dice, però io non capisco quello che dice la canzone.
0: Il problema degli italiani con l'inglese, veramente.
1: Esatto, dice, bello, però non ho capito niente. Questo è fondamentalmente il senso. Quindi ho detto, vabbè, proviamo a fare anche un prodotto più nazionale, diciamo.
0: Ma giusto. Senti, Gentle Flame chiude questo lavoro meraviglioso. Cosa ci dice?
1: Allora, Gentle Flame è nata da una melodia che Ivan aveva in testa da tanto tempo e che suonava lui al piano da solo.
0: Wow.
1: Io l'ho sentita suonare spesso e volentieri, ma sognando lì in quel momento. E mentre eravamo in studio e lui stava suonando questa cosa qui, io ho iniziato a piangere.
0: Mm.
1: E lui disse, vabbè, questa è una cosa mia, è sempre stata una cosa mia. Essendo anche tu una cosa mia, cioè, scrivi.
0: Wow.
1: E lì ho detto, ok, che cosa posso scrivere su questa melodia? Come io mi sono posta nei suoi confronti, quindi dico, sono qui, ti mostro la mia anima come sono al 100%, quindi questa è Giada, questo è quello che tu mi hai dato e che io ti sto dando, mi spoglio di tutte le mie paure, delle mie insicurezze e partiamo da qua.
0: Ragazzi, è un disco pieno d'amore.
1: Sì.
0: Un disco pieno d'amore per la musica, esatto, amore per un'intesa, insomma, di quelle cose che ti capitano raramente nella vita.
1: Vero.
0: Quindi Giada, io ti auguro veramente di vivertelo appieno tutto questo.
1: Grazie Giustina.
0: Ma proprio e speriamo presto che poi questo lavoro, che è un lavoro discografico, appunto, un lavoro da studio, si trasformi anche in qualcosa che potete portare live in giro.
1: Assolutamente,
0: ci state pensando?
1: Ci stiamo lavorando già. Sì.
0: Bene,
1: sì.
0: Lo diciamo al direttore allora, questa roba.
1: Sì, Lucio. Intanto vorrei ringraziarlo,
0: certo.
1: Lucio del Casale, che è meraviglioso, è sempre disponibile, è sempre molto molto molto carino nei miei confronti.
0: Ma d'altronde Giada, come si fa? Sei brava, cioè ci porti ogni volta musica da paura, ci sei tu e poi c'è il tuo sorriso, cioè proprio Giada Capraro, chiamatela, convocatela per qualsiasi vostro evento, vedete che sarà veramente soddisfacente. Allora senti Giada, chiudiamo Gentle Flame, ve lo ripeto, Echoes of Desire, Giada Capraro, streaming ovunque, quindi andate ad ascoltare tutto l'album e iscrivetevi al suo canale YouTube e così insomma è ancora più facile, giusto?
1: Esatto.
0: Bene, sì. Gentle Flame, ciao Giada, grazie.
1: Ciao Giustina, grazie a voi, ciao a tutti.

Che lavoro ragazzi, Giada Capraro l'abbiamo appena ascoltata, è stata nostra ospite, chiaramente troverete tutto quello che ci siamo raccontati poi sul sito di Mondo Radio, sui nostri profili social. È difficile interrompere tutta questa magia che si è venuta a creare, però vi devo dare anche un consiglio, uno di quelli belli che magari uno ci sta pensando, ci sta ragionando e non sa dove andare a sbattere la testa. Da Cerchetta Automotive, se state cercando l'auto giusta per voi, andate da Cerchetta Automotive perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia e Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid che sarà vostra a partire da 14.950 euro. Può essere vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora scopritela subito da Cerchetta Automotive, visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Ok, allora facciamo una piccola interruzione pubblicitaria, ritorniamo insieme, prosegue il nostro appuntamento in diretta con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, chiaramente su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Pubblicità.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
9: Legati per la vita.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Simone, che ci fai qui a Specchia?
12: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
11: Home restaurant La Capasa?
12: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
11: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
13: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
11: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
14: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Miranda Tullio De Piscopo, sono le 11.45 in questo 8 giugno 2026 sulle frequenze di Mondo Radio. Abbiamo avuto modo di ascoltare Giada Capraro, insomma siamo partiti proprio benissimo con la settimana, ragazzi, benissimo, che dico benissimo, di più, ok, tante cose da raccontarci, arriveranno i Duran Duran e poi ancora parleremo di Nancy Sinatra e poi ancora dei Simply Red, insomma ci raccontiamo un po' di cose, ragazzi, ci raccontiamo un po' di cose in quel che resta di questa mattinata in reciproca compagnia. Fino alle 12.30, lo sapete, saremo insieme. Adesso arrivano i Frankie Goes to Hollywood con Relax sulle frequenze di Mondo Radio. E allora noi ce li andiamo ad ascoltare. Rimanete sintonizzati all'ascolto anche via streaming. Ve lo ripeto sempre: scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. La scaricate, ci portate sempre con voi. Ascoltate la radio, esplorate il sito, i social, chattate con noi su WhatsApp. C'è tutto nel

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da D'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
9: Voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
10: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Giovanotti con Buon Vento sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti naturalmente. Allora, siamo rapidi, ci facciamo una carrellata di Simply Red, capolavoro con Nancy Sinatra. Fra poco sulle frequenze di Mondo Radio, ma partiamo dai Simply Red. Sunrise vi faccio ascoltare in questo 8 giugno 2026, lunedì mattina, in compagnia di Mondo Radio, perché oggi nel 1960 nasceva a Manchester Mick Red Hucknall, ovvero il cantante dei Simply Red, e noi ce ne andiamo ad ascoltare con questo bellissimo brano che ci riporta anche all'inizio del nuovo millennio, tra l'altro, con i Simply Red, questo revival che ci fu pazzesco, con mia mamma che mi ricordo mi disse, memore degli anni 80, ma ci sono ancora i Simply Red, wow.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balbi e Alukujne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
2: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
2: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il 7° italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il 5° a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
2: E con questo è tutto, più tardi.

0: Per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale. Apriremo con la scia di incendi nel Salento, colpite un'auto e un ristorante. Passeremo poi all'individuazione del pirata della strada responsabile di un grave incidente avvenuto a Marina di Marittima qualche giorno fa. Ne verremo alla domenica di voto dei ballottaggi di Casarano e Tricase ed ancora altri fatti di cronaca, attualità e in chiusura lo sport.

0: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: finalmente relax, finalmente bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Ed era Nancy Sinatra sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme. Oggi puntatona all'insegna dei grandi ospiti, Giada Capraro, che ha presentato Echoes of Desire, il suo album. Fra poco è a vostra disposizione sul sito e sui nostri canali social, e soprattutto è a vostra disposizione per lo streaming, quindi andatevelo ad ascoltare, streamate più che potete. Abbiamo ascoltato Nancy Sinatra perché insomma nel 1940, giusto l'8 di giugno, nasceva proprio lei, Nancy Sinatra. Beh, il cognome chiaramente ci fa capire chi è: la figlia di Frank Sinatra, della sua prima moglie Nancy Barbato. Nasceva nel 1940 a Jersey City, nel New Jersey. E allora noi adesso ci andiamo ad ascoltare Nancy Sinatra e Frank Sinatra, papà e figlia, hanno fatto un duetto meraviglioso sulle note di Something Stupid. Noi ce l'andiamo ad ascoltare nella versione di Robbie Williams e Nicole Kidman per Stupid.

fatto vale molto di più, e d'altronde compra oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, insomma tutto l'extra, sappiate, è per voi da Salentoro. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Avete sentito bene, fino a 500 euro in più rispetto agli altri, soltanto Salentoro vi paga così tanto, quindi metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54 vicino Piazza Cappuccini, ma anche ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 57 04 190. Seguite le pagine social di Salentoro per restare sempre aggiornati. Ok, continuate a seguirci, ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento odierno con lo spazio aperto del Buongiorno Salento.

0: Pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde.

0: gratuito 800 959 347, o visita spurgocanaljet.com.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
6: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
7: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
6: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
7: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
8: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
9: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
10: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
10: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

E rieccoci ancora una volta, vi ritrovati insieme. Siamo in chiusura per questo appuntamento di oggi. Prima vi devo dire due cose importantissime. La prima, parliamo di Valmauto. A maggior ragione, se volete dare una scossa alla città senza rinunciare al risparmio, andate a scoprire la nuova Toyota Aygo X Hybrid da Valmauto, il crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida rialzata, la tecnologia smart, i consumi intelligenti rendono quest'auto perfetta per muoversi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Tutto questo lo scoprite da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it, l'auto giusta vi aspetta. Costa meno di quanto possiate pensare. Non dimenticate ancora che da Valmauto trovate anche un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it. Chiamatelo 0833 54 40 00. Allora ragazzi, chiudiamo con Tom Jones con Black Betty. Ieri è stato il suo compleanno e chiudiamo dicendovi che a partire dalle ore 15 non perdete lo speciale elezioni amministrative, speciale ballottaggio per il comune di Tricase, quindi seguiremo lo spoglio in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti a partire dalle ore 15, speciale amministrative con Mondo Radio Tutti Frutti, quindi rimanete all'ascolto sempre comunque, perché adesso arriva anche il giornale radio locale. Io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina. Ciao ragazzi, restate con noi.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Prosegue la lunga scia di incendi nel Salento. La scorsa notte, intorno alle 3, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta a Corigliano d'Otranto, in via San Leonardo, per l'incendio di un veicolo, un Fiat Doblò intestato un 66enne del luogo. Una volta intervenuti i caschi rossi, il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme. Messa in sicurezza l'area interessata, sono poi intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per gli accertamenti del caso. Al momento non si conosce la natura dell'episodio e nessuna pista è esclusa. Un altro incendio è divampato invece la scorsa notte a San Cataldo e ha interessato la trattoria Lupurparu. Le fiamme hanno parzialmente distrutto il retro del locale e lambito le facciate esterne delle abitazioni ai piani superiori. Secondo quanto accertato, il rogo avrebbe interessato soprattutto la zona del bagno e di un pozzo luce per un possibile cortocircuito partito da un frigorifero. Questa è la prima ipotesi al vaglio del comando provinciale dei vigili del fuoco. Le indagini sono adesso affidate ai carabinieri. È stato rintracciato il presunto pirata della strada responsabile del grave incidente avvenuto il 30 maggio scorso sulla provinciale 358 a Marina di Marittima, in territorio di Diso. Un ragazzo di 15 anni, originario di Andrano, stava viaggiando a bordo del suo scooter quando è stato tamponato da un quad. Il giovane è caduto sull'asfalto ed è stato trasferito in ospedale a Tricase, dove i medici hanno riscontrato traumi guaribili in 30 giorni. Il responsabile è fuggito e adesso i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo. Si tratta di un 41enne residente nel Basso Salento, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti reati, che al momento è stato denunciato a piede libero con le accuse di lesioni personali colpose, fuga e omissione di soccorso. La politica: sono due i comuni salentini al ballottaggio, Casarano e Tricase, che ieri hanno chiuso con un'affluenza in calo rispetto a quanto accaduto alle urne il 24 e 25 maggio. Alle 23 di ieri a Casarano aveva votato il 39,68% contro il 47,19% del primo turno. Stesso discorso per Tricase, che dopo la prima giornata di voto ha chiuso al 43,63%, quando due settimane fa il dato si era attestato al 53,76. Si vota ancora sino alle 15 di oggi, prima dell'inizio dello spoglio. Sono due i furti falliti nelle scorse ore nel Salento. Il primo episodio si è verificato a Lecce intorno alle 23:30 di sabato, quando alcuni malviventi hanno tentato di fare irruzione nel supermercato MD di Via Merine. L'immediata attivazione dell'allarme, collegato a un istituto di vigilanza, ha fatto scattare l'intervento delle guardie giurate e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Intorno a mezzanotte, invece, altri malviventi hanno preso di mira una villa a Maglie. Anche in questo caso è scattato l'allarme e sono giunte le guardie giurate, che hanno messo in fuga i ladri senza che riuscissero a trafugare nulla. Furti seriali di arte sacra nelle chiese del Salento. Adesso c'è la svolta dopo l'ennesimo colpo nei giorni scorsi, avvenuto a Vitigliano, dove è stata trafugata una tela raffigurante San Luigi, e quelli di Cerfignano e Minervino di Lecce. I carabinieri hanno condotto un'indagine lampo, un'operazione di contrasto al mercato nero dei beni architettonici e artistici, che ha condotto a Bari i militari delle compagnie locali. Nel corso di un'ispezione all'interno di un laboratorio d'antiquariato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti sacri sottratti nei giorni scorsi dalle chiese dei comuni salentini. Il 53enne titolare dell'esercizio commerciale è stato adesso denunciato a piede libero alla procura. Ancora una volta arriva la denuncia da parte del sindacato della polizia penitenziaria sulla situazione del carcere di Lecce, definita tragica e complessa. Tramite il segretario regionale Ruggero D'Amato viene dichiarato come, a fronte dei recenti e gravi decessi e un tasso di sovraffollamento che sfiora il 180%, si assiste a un'impennata di allarmi e richieste di intervento al 118. Il complesso ospita 1.460 detenuti a fronte di una capienza di circa 798 posti, con una carenza dell'organico della polizia penitenziaria stimata attorno al 30%. D'Amato lamenta la distanza della politica e delle istituzioni dai problemi atavici che affliggono il carcere. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo odierno è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Nuovi scontri in Asia occidentale. Dopo gli attacchi israeliani sul territorio libanese, l'Iran ha deciso di procedere con i bombardamenti. Nei social, già nella notte di ieri, circolavano video di attacchi sul territorio israeliano. Anche Tel Aviv ha ripreso a bombardare Teheran, ma la Repubblica Islamica rende noto che al momento non sono segnalate vittime. Immediata la reazione dei mercati, con il Brent che è schizzato oltre il 5%. Donald Trump, dalla Casa Bianca, si improvvisa di nuovo uomo di pace e invita Iran e Israele a smettere immediatamente di spararsi. Il presidente USA sembra però aver perso ogni credibilità diplomatica. Nel mentre gli Houthi annunciano il divieto delle navi israeliane di navigare nel Mar Rosso, rievocando lo spettro di una doppia chiusura degli stretti che ha già fatto temere il peggio per l'economia mondiale. Il conflitto sembra ormai destinato ad una nuova escalation. L'ambasciata belga a Gerusalemme invita i propri cittadini a non recarsi nella regione, segnalando quindi un nuovo rialzo delle tensioni.
1: Chiudiamo infine col calcio in Lecce. Il portiere giallorosso Cristian Lupo si è laureato campione d'Europa con l'Italia Under 17 grazie al successo ai calci di rigore nella finale con i pari età del Belgio. Il classe 2009, sempre titolare nel corso della competizione, ha collezionato 2 clean sheet, parato in semifinale con la Spagna 3 rigori decisivi e neutralizzato un calcio di rigore in finale, un contributo determinante alla vittoria degli europei della nazionale italiana da parte del giovane Cristian Lupo. E ora il volley in Serie 3 maschile. Aurispa DFV ha annunciato l'arrivo di Stefano Giannotti, nuovo posto della società salentina. Un vero e proprio colpo da 90, il classe 89 originario di Padova porta nel Salento un bagaglio di esperienza con ben 16 stagioni vissute in Serie A, con 132 gettoni in Superlega e 2 campionati di Serie 2 nel palmarès. E sempre per la 3 maschile, la Green Volley Galatone ha annunciato l'arrivo in regia di Riccardo Pinelli. Il palleggiatore classe 91 proviene dalla Serie 2 di Catania, ma ha anche disputato ben 3 stagioni in Superlega. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
4: Pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
8: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 30 giugno.
11: No, il muretto! E ora?
12: Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
13: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
12: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
13: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
12: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
14: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
15: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
14: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
16: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
1: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
2: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Locusne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
2: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
1: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
8: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
9: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: pubblicità.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
0: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, Atricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
3: Legati per la vita.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari

0: è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini, un luogo da respirare e assaporare.
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia vi invitiamo a moderare la velocità sulla 14 Adriatica per il vento che soffia forte tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Possibili rallentamenti sulla statale 16 Adriatica fino al 30 di giugno per lavori dalle 7 alle 19 tra Maglie e il Bivio per Santa Maria di Leuca. Rallentamenti e code sulla Brindisi-Lecce per lavori tra Surbo e Trepuzzi in entrambe le direzioni. Traffico scorrevole a Lecce in città e sulla tangenziale. In città proseguono i lavori fino al 13 giugno in via Giacomo Leopardi. La strada è chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio. Sulla strada Lecce-San Cataldo fino al 10 luglio chiuso il tratto all'altezza dello stadio per chi proviene da San Cataldo. È stata predisposta la svolta su viale Giovanni Paolo II. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro Libano.
1: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni i russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
1: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio. Mondo Radio.
5: Mondo Radio. Mondo Radio.

0: pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take
7: me home. Greatest hits.
8: Ogni giorno.
7: Ogni giorno.
8: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Sessanta settanta classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
3: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
2: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un sedicenne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
3: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
2: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
3: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovich Fokinia. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.
7: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
8: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
7: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
8: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
9: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e...

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
7: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
10: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
1: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
2: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
1: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella di Jelsi e della 15enne Sara Davita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Davita, cugina di Gianni Davita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella, sotto sequestro da 160 giorni.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore. Terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'altoatesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, oro, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
2: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
5: Eccoci qui, allora, buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Calabrese. Un pomeriggio un po' così, dove però chiaramente chi la fa da padrone è il caldo, sto caldo immane che, ragazzi, è arrivato neanche da dire tutto quanto in una volta, perché c'era già stato previsto un po' da tutte quelle che sono appunto le varie previsioni del tempo, però non pensavo che fosse così caldo, devo dire. Vabbè, abituiamoci, anche perché siamo ancora ai primi di giugno e da qui a luglio chissà che cosa succederà. Allora, inizia subito il pomeriggio tutti frutti. Vi ricordo immediatamente quelle che sono le nostre due regole principali: la prima, alzate leggermente i volumi; la seconda vale solo per chi è alla guida. Occhio alla strada, mi raccomando. Oggi iniziamo così.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Allora, cari ragazzuoli, sono le 16:17 in questo istante. Volevo ricordarvi quello che è l'appuntamento importantissimo subito dopo di me con il nostro Francesco Martella con la sua Mystery Box, dove grazie al nostro appunto Francesco avrete l'opportunità di continuare ad ascoltare la più bella musica che ci sia, anche perché all'interno sia del pomeriggio Tutti Frutti che di quelle che sono appunto le nostre programmazioni andrete a scoprire delle chicche che ogni tanto vi andiamo a regalare. Quindi mi raccomando, prestate attenzione, prestate orecchio soprattutto. Ci sono loro, i Supertramp, Goodbye Stranger.
2: It was an early morning yesterday.

0: pubblicità. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da D'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé.

0: ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Cray, erano i Crifio, ritrovati alle 16:31 in questo preciso istante. Quanti ragazzi, voi lo sapete, abbiamo voglia di divertirci, ma certo, anche se fa caldo, no, più che la pioggia, una pioggia di uomini, così come ci cantava lei, Jerry Oliver.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberto. Apriamo con un'ultima ora la politica. A Tricase Antonio De Donno è stato riconfermato sindaco con oltre il 53% delle preferenze. Il candidato uscente ha battuto al ballottaggio Andrea Morciano. La percentuale dei votanti si è attestata al 57,09%, mentre al primo turno aveva superato il 67%. A Casarano invece Ottavio De Nuzzo viene riconfermato primo cittadino, vincendo con oltre il 52% delle preferenze. Lo sfidante Marco Nuzzo si ferma al 48%. Passiamo ora alla cronaca. Prosegue la lunga scia di incendi nel Salento. La scorsa notte, intorno alle 3, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta a Corigliano d'Otranto, in via San Leonardo, per l'incendio di un veicolo, un Fiat Doblò intestato un 66enne del luogo. Una volta intervenuti i caschi rossi, il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme. Messa in sicurezza l'area interessata, sono poi intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per gli accertamenti del caso. Al momento non si conosce la natura dell'episodio e nessuna pista è esclusa. Un altro incendio divampato invece la scorsa notte a San Cataldo è interessato la trattoria Lupurparu. Le fiamme hanno parzialmente distrutto il retro del locale e lambito le facciate esterne delle abitazioni ai piani superiori. Secondo quanto accertato, il rogo avrebbe interessato soprattutto la zona del bagno e di un pozzo luce per un possibile cortocircuito partito da un frigorifero. Questa è la prima ipotesi al vaglio del comando provinciale dei vigili del fuoco. Le indagini sono adesso affidate ai carabinieri. È stato rintracciato il presunto pirata della strada responsabile del grave incidente avvenuto il 30 maggio scorso sulla provinciale 358 a Marina di Marittima, in territorio di Diso. Un ragazzo di 15 anni, originario di Andrano, stava viaggiando a bordo del suo scooter quando è stato tamponato da un quad. Il giovane è caduto sull'asfalto ed è stato trasferito in ospedale a Tricase, dove i medici hanno riscontrato traumi guaribili in 30 giorni. Il responsabile è fuggito e adesso i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo. Si tratta di un 41enne residente nel Basso Salento, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti reati, che al momento è stato denunciato a piede libero con le accuse di lesioni personali colpose, fuga e omissione di soccorso. Sono due i furti falliti nelle scorse ore nel Salento. Il primo episodio si è verificato a Lecce intorno alle 23:30 di sabato, quando alcuni malviventi hanno tentato di fare irruzione nel supermercato MD di via Merine. L'immediata attivazione dell'allarme, collegato a un istituto di vigilanza, ha fatto scattare l'intervento delle guardie giurate e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Intorno a mezzanotte invece altri malviventi hanno preso di mira una villa a Maglie. Anche in questo caso è scattato l'allarme e sono giunte le guardie giurate, che hanno messo in fuga i ladri senza che riuscissero a trafugare nulla. Furti seriali di arte sacra nelle chiese del Salento. Adesso c'è la svolta dopo l'ennesimo colpo nei giorni scorsi, avvenuto a Vitigliano, dove è stata trafugata una tela raffigurante San Luigi, e quelli di Cerfignano e Minervino di Lecce. I carabinieri hanno condotto un'indagine lampo, un'operazione di contrasto al mercato nero dei beni architettonici e artistici, che ha condotto a Bari i militari delle compagnie locali. Nel corso di un'ispezione all'interno di un laboratorio d'antiquariato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti sacri sottratti nei giorni scorsi dalle chiese dei comuni salentini. Il 53enne titolare dell'esercizio commerciale è stato adesso denunciato a piede libero alla procura. Ancora una volta arriva la denuncia da parte del sindacato della polizia penitenziaria sulla situazione del carcere di Lecce, definita tragica e complessa. Tramite il segretario regionale Ruggero D'Amato viene dichiarato come, a fronte dei recenti e gravi decessi e un tasso di sovraffollamento che sfiora il 180%, si assiste a un'impennata di allarmi e richieste di intervento al 118. Il complesso ospita 1.460 detenuti a fronte di una capienza di circa 798 posti, con una carenza dell'organico della polizia penitenziaria stimata attorno al 30%. D'Amato lamenta la distanza della politica e delle istituzioni dai problemi atavici che affliggono il carcere. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo odierno è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Nuovi scontri in Asia occidentale. Dopo gli attacchi israeliani sul territorio libanese, l'Iran ha deciso di procedere con i bombardamenti. Nei social, già nella notte di ieri, circolavano video di attacchi sul territorio israeliano. Anche Tel Aviv ha ripreso a bombardare Teheran, ma la Repubblica Islamica rende noto che al momento non sono segnalate vittime. Immediata la reazione dei mercati, con il Brent che è schizzato oltre il 5%. Donald Trump, dalla Casa Bianca, si improvvisa di nuovo uomo di pace e invita Iran e Israele a smettere immediatamente di spararsi. Il presidente USA sembra però aver perso ogni credibilità diplomatica. Nel mentre gli Houthi annunciano il divieto delle navi israeliane di navigare nel Mar Rosso, rievocando lo spettro di una doppia chiusura degli stretti che ha già fatto temere il peggio per l'economia mondiale. Il conflitto sembra ormai destinato ad una nuova escalation. L'ambasciata belga a Gerusalemme invita i propri cittadini a non recarsi nella regione, segnalando quindi un nuovo rialzo delle tensioni.
1: Chiudiamo infine col calcio in Lecce. Il portiere giallorosso Cristian Lupo si è laureato campione d'Europa con l'Italia Under 17 grazie al successo ai calci di rigore nella finale con i pari età del Belgio. Il classe 2009, sempre titolare nel corso della competizione, ha collezionato 2 clean sheet, parato in semifinale con la Spagna 3 rigori decisivi e neutralizzato un calcio di rigore in finale, un contributo determinante alla vittoria degli europei della nazionale italiana da parte del giovane Cristian Lupo. E ora il volley in Serie A3 maschile. Aurispa DFV ha annunciato l'arrivo di Stefano Giannotti, nuovo apposto della società salentina. Vero e proprio colpo da 90, il classe 89 originario di Padova porta nel Salento un bagaglio di esperienza con ben 16 stagioni vissute in Serie A, con 132 gettoni in Superlega e 2 campionati di Serie A2 nel palmarès. E sempre per la A3 maschile, la Green Volley Galatone ha annunciato l'arrivo in regia di Riccardo Pinelli. Il palleggiatore classe 91 proviene dalla Serie A2 di Catania, ma ha anche disputato ben 3 stagioni in Superlega. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Pubblicità. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di Media Print Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. Media Print Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
0: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
6: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.
9: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

Abbiamo quindi anche ascoltato il brano che praticamente con calma, io non lo so. Va bene, I Can Wait. Allora, sono le 16:50, ragazzi, in questo istante, voi lo sapete, all'interno del pomeriggio Tutti Frutti, vi andiamo a regalare ogni tanto delle chicche, così come la prossima, e io vi invito proprio ad ascoltarla con attenzione, perché è un qualche cosa di particolarmente bello e strano.

Midnight Fever Groove, bello e ritorniamo a casa nostra, ragazzi, lo facciamo con loro. Quanto mi piace sta canzone qua, lasciatevelo dire. Nomadi, signori, questa è Dove si va, che alla fine non è che abbia tanta importanza.

0: facile.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
2: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
3: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
2: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna e programma fino al 12 giugno al congresso spagnolo. Il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
3: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
2: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros, è costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici. Zona industriale a Diso. Via Piemonte 12. Telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
1: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
9: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
1: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

0: pubblicità.
1: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, Atri Case, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
9: Legati per la vita.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
13: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
12: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
14: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
15: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca.

Harry Styles, la sua Sign of the Times, lascia immediatamente il posto a uno dei brani, ragazzi, che ormai la sta facendo da padrone in questo periodo. Sicuramente la riscolteremo per tutta quanta l'estate 2026, ma penso anche

0: gran piacere ascoltare il fantastico Paolo Nutini. Allora ragazzi, voglio ricordarvi ancora una volta che subito dopo di me ci sarà il nostro Francesco Martella con la sua Music Box a tenervi compagnia sino alle ore 20. Quindi mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati con Mondo Radio. Adesso abbiamo un piccolo break per noi e poi ci sarà lui. Lui chi? Lo scoprirete subito dopo.
1: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
7: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
9: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

1973. Chissà che fine avrà fatto James Blunt, eh? Dovremmo andare a dare un'occhiata per cercare di capire, perché sta capitando più spesso che quelli che ci hanno regalato tantissimi grandissimi successi ogni tanto così puff spariscono nel nulla, diventano quelle famose meteore che poi andiamo a scoprire nelle trasmissioni TV quando andiamo a rispolverare i vecchi grandi successi. In questo caso staremo a vedere che fine ha fatto James Blunt. Chi invece continua a mettere successi uno dopo l'altro è lui, parliamo di casa nostra, lui, ultimo grandi, grandi successi, tutti i suoi concerti sold out, dove i suoi fan cantano a squarciagola quelle che sono tutte le sue canzoni. Lui è ultimo.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Kimi Antonelli a Monte Carlo vince la sua quinta gara consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla pole position del sabato, domina per intero i 68 giri della sesta tappa del mondiale. Dopo di lui Hamilton, terza posizione per Hajar in Red Bull. A muro Leclerc, furioso a fine gara. La classifica generale vede Antonelli in prima posizione a 156 punti, Hamilton 90, a sua volta davanti a Russell a quota 88. Tennis a Parigi, al termine di un torneo dove succede di tutto, Zverev, numero 3 al mondo, a trionfare davanti a Flavio Cobolli, conquistando il suo primo slam, il Roland Garros 2026. La finale del singolare maschile dura 5 set con il tedesco che vince per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Cobolli raggiungerà invece il best ranking in posizione 10 ATP e salirà alla numero 4 nella speciale race annuale. Calcio, l'under 17 di Daniele Franceschini è campione d'Europa, vinta la finale contro il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti. E tiri dal dischetto è Perillo a trasformare quello decisivo, regalando all'Italia il secondo europeo under 17 consecutivo. La nazionale maggiore centra la seconda vittoria in altrettante amichevole, ancora con il risultato di 1-0, questa volta contro la Grecia, proprio come era successo con il Lussemburgo. A decidere ancora Pio Esposito, il quale colpisce al minuto 18 con un destro in aria, anche grazie ad una deviazione. Giovedì 11 giugno inizia il Mondiale senza l'Italia, intenta a ricostruire, partendo da due amichevoli ottenute anche grazie alla spinta del lavoro ad interim di Mr. Baldini. Cambiamo argomento, MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria dopo la caduta di Bezzecchi e Martin, rilanciandosi nella corsa al titolo. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint del sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria proprio davanti al connazionale della Red Bull, la numero 100 in carriera. Terzo posto per Bagnaia, prossimo appuntamento in Repubblica Ceca il 21 giugno. E chiudiamo con il basket, Serie A, la finale sarà tra Venezia e Milano e comincerà giovedì 11 giugno, poi sabato 13 e martedì 16, nel caso in cui si arrivi a parità. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: 17:54 in questo istante, ragazzi, ormai siamo arrivati alla fine del tempo a mia disposizione. Non mi rimane altro veramente che salutarvi, augurare a voi buon proseguimento di giornata, di questa stupenda giornata. Vi ricordo che sto per passare il testimone al nostro Francesco Martella con la sua Music Box e noi ci sentiamo domani puntuali come sempre, mi raccomando, alle 16, segnatelo in agenda. Un bacio dal vostro caro Aprile, come dico sempre, fa

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, telefonata oggi tra il presidente americano Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, e anche Teheran annuncia la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi del sud del paese.
1: La politica adesso con i ballottaggi delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata, quella del 24-25 maggio, nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Secondo le elaborazioni YouTrend, il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6. Mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2, affluenza definitiva al 52%, oltre 8 punti percentuali in calo sul primo turno.
2: La procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola il 12 settembre scorso da Emanuele Ragnedda nelle campagne della Gallura in Sardegna, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo. La PM escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario con le aggravanti dei motivi abietti e futili, sevizie e crudeltà. Ragnedda è accusato anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di pistola.
1: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Milano di Jefferson Smith e Cevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silveira, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è difeso così lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
2: Operazione antimafia della DDA di Catania, sono state decise 20 misure cautelari con accuse a vario titolo come associazione di tipo mafioso, con l'aggravante delle armi, traffico di droga aggravato dall'agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine e tentato omicidio. Dalle intercettazioni è emerso che l'organizzazione criminale indagata era collegata al Clan Mazzei e che un uomo affiliato alla cosca forniva gli stupefacenti a Cosa Nostra collaborando con 2 nipoti del capo storico della famiglia.
1: Il calciomercato per Roberto Mancini sembra si riaprano le porte della nazionale, l'ex CT azzurro è nettamente in pole position per ereditare la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso. Tanto che sembrano mancare solo i dettagli da firma sul contratto. Prima però andrà eletto il nuovo presidente federale, il voto sarà il prossimo 22 giugno. Intanto Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il club viola ha ufficializzato il suo arrivo, firma un contratto fino al 2028. Il Besiktas invece ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, il contratto dovrebbe essere di 2 anni e circa 6 milioni di euro a stagione di ingaggio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

0: atti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Pre-Motors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Questa è pubblicità.
1: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
1: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
8: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
11: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di Utrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 è di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
3: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
4: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
3: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
4: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
3: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore. Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 30 giugno.
11: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM.
0: Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
12: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Bella.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa.

0: la vostra cucina di casa. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve, bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
4: Disco Esco di Radio.
5: Ciao, sono Artefatta e Deperita è Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, incidente sulla 4 Milano-Venezia con code tra Rovato e Ponte Oglio in direzione Torino. Code per lavori a seguito di un incidente sulla 7 di Serravalle tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sempre sulla 7 code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Altro incidente sempre in Liguria sulla 12 Genova-Rosignano con code tra Recco e Chiavari in direzione Livorno. Per un veicolo in fiamme sull'autosole abbiamo degli incolonnamenti tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Firenze. Sempre sulla 1, incidente con auto in fila tra Cassino e Pontecorvo in direzione Roma. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
6: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
7: Saremo io e te.
8: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnere e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
9: Scarnere e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnere e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
8: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
10: Legati per la vita.
11: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
13: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
14: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: Music Box, Music, Music Box, Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la politica. Vince la continuità amministrativa nei due comuni impegnati con il ballottaggio, quindi Tricase e Casarano, che riconfermano rispettivamente Antonio De Donno e Ottavio De Nuzzo. De Donno prevale su Andrea Morciano ottenendo il 52,52% delle preferenze contro il 47,48%. I votanti a Tricase sono stati 9.049, il 57,10%, mentre il primo turno si era toccato il 67,70%. Queste le dichiarazioni a caldo ai nostri microfoni del riconfermato sindaco Antonio De Donno.
3: Beh, noi abbiamo narrato una città già ripartita, adesso dobbiamo concludere un lavoro e prepararla per quella che la città è, cioè una città finalmente da un valore nazionale e internazionale. Siamo convinti che lo saremo anche prima dei 5 anni.
2: Cosa ha convinto gli elettori?
3: Penso la calma e la tranquillità con cui abbiamo narrato il lavoro fatto.
2: Se lo aspettavo questo successo?
3: Non l'ho detto a nessuno, ma sì, me lo aspettavo, avevo fiducia nei cittadini.
2: Tirata la corsa a Casarano, dove De Nuzzo ha prevalso in un delicato testa a testa con lo sfidante Marco Nuzzo, che ha recuperato buona parte dello svantaggio rispetto al primo turno, ma si è fermato a 5 punti, con il sindaco uscente che ha superato il 52% delle preferenze. La cronaca: un 49enne di origini salentine è morto a Torino a seguito di un drammatico incidente. Il sinistro è avvenuto ieri mattina all'altezza di Villa Sassi, nel quartiere collinare Madonna del Pilone. La vittima è Daniele Marinaci, di professione ingegnere, originario di Squinzano. L'uomo era alla guida di uno scooter quando, per circostanze ancora da chiarire, è rimasto coinvolto in uno schianto con un'auto. Sul posto è sopraggiunto il personale sanitario del 118. Purtroppo però i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sono poi sopraggiunti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la dinamica. Sono 2 i furti falliti nelle scorse ore nel Salento. Il primo episodio si è verificato a Lecce intorno alle 23:30 di sabato, quando alcuni malviventi hanno tentato di fare irruzione nel supermercato MD di Via Merine. L'immediata attivazione dell'allarme, collegato a un istituto di vigilanza, ha fatto scattare l'intervento delle guardie giurate e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Intorno a mezzanotte, invece, altri malviventi hanno preso di mira una villa a maglie. Anche in questo caso è scattato l'allarme e sono giunte le guardie giurate, che hanno messo in fuga i ladri senza che riuscissero a trafugare nulla. Un lieto fine nel Salento, dove un 85enne originario di Torino, affetto da una patologia neurodegenerativa, è stato ritrovato in buone condizioni di salute dopo essere stato dato per disperso. L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, quando alcuni cittadini avevano segnalato al numero d'emergenza la presenza dell'anziano che camminava in evidente stato di disorientamento lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno rintracciato l'anziano in territorio gallipolino in buono stato di salute, provvedendo poi ad accompagnarlo precauzionalmente in ospedale. La viabilità ANAS avvierà dall'11 giugno la demolizione del ponte Maglie Cursi sulla statale 16 Adriatica. Il manufatto era stato gravemente danneggiato lo scorso 4 maggio da un mezzo fuori sagoma. Le operazioni comporteranno la chiusura al traffico di un tratto stradale per 5 giorni, con deviazioni obbligatorie per veicoli leggeri e pesanti. Il tavolo tecnico ha già individuato i percorsi alternativi e ritenuto urgente la rimozione dell'opera, identificando proprio nel periodo dall'11 al 16 giugno le condizioni ottimali per garantire la massima sicurezza operativa e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce, sul nome del nuovo responsabile dell'area tecnica, il presidente Sticchi Damiani continua ad operare sotto traccia. Da Verona si dicono certi che Sogliano resterà all'Hellas, ma per ora non c'è la firma sul prolungamento del contratto. Intanto Stefano Trinchera attende un segnale dalla proprietà per l'eventuale promozione che lo porterebbe a proseguire in prima persona il lavoro di Corvino. Per quanto riguarda invece i calciatori, sono 27 quelli che hanno portato a termine la stagione e, d'intesa con l'allenatore, bisognerà decidere su chi continuare a puntare e quali profili invece non serviranno più alla causa giallorossa.
4: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 9 giugno e la chiesa ricorda Sant'Efrem, Santi Primo e Feliciano. I fatti di domani: nel 1588 viene posata la prima pietra per il nuovo ponte di Rialto a Venezia. 1815 firmato l'atto finale del congresso di Vienna per i nuovi equilibri europei. 1870 muore lo scrittore britannico Charles Dickens. 1934 col film La gallinella saggia debutta il personaggio Disney di Paperino. 1940 Fausto Coppi vince per la prima volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nell'82 pubblicato l'album Titanic di Francesco De Gregori. 88 altro album pubblicato, quello dei due cantautori Lucio Dalla e Gianni Morandi. Nel 91 Democrazia Proletaria si scioglie per confluire nella Rifondazione Comunista. 98 Wind ottiene la licenza e diventa il terzo gestore mobile italiano dopo TIM e Omnitel. Tra i nati, il 9 giugno nel 1949 Pinuccio Pirazzoli, direttore d'orchestra. Nel 54 la giornalista TV Milena Gabanelli. 61 Michael J. Fox, attore. 63 un altro attore, Johnny Depp. 71 il rapper Luca Riello degli Alma Megretta. E poi due altre attrici: nel 76 Oara Borselli, 81 Natalie Portman. Previsioni meteo: domani giornata calda con cielo sereno al più poco nuvoloso, venti deboli variabili, mari calmi o poco mossi, temperature che toccheranno i 32 gradi. Il proverbio dice: il gatto desidera i pesci ma non vuol bagnarsi le zampe. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio, tutti frutti.
6: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: Relax Leuca, Stabilimento balneare con Privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
11: home. Simone, che ci fai qui a Specchia?
12: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
11: Home restaurant La Capasa.
12: Esatto, mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
11: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
13: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
11: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
14: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
15: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
16: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
15: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
17: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
18: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
19: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
20: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
4: Di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18:30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven De Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18:30 in via Roma.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Proseguono fino al 30 giugno i lavori sulla statale 16 Adriatica dalle ore 7 alle 19 tra Maglie e il bivio per Santa Maria di Leuca verso Maglie, ad esclusione dei giorni festivi. A Lecce proseguono i lavori fino al 13 di giugno in via Giacomo Leopardi con strada chiusa tra via di Pettorano e via di San Domenico Savio. Sulla provinciale Lecce San Cataldo fino al 10 luglio chiuso il tratto all'altezza dello stadio per chi proviene da San Cataldo. Le deviazioni su viale Giovanni Paolo II. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora preparati, perché a Tricase arriva una grande novità tutta da scoprire. Giovedì 11 giugno apre il nuovo punto I Love Poké. Ti aspettiamo a partire dalle 18.30 in via Roma 55 per un'inaugurazione ricca di gusto, musica e divertimento. In console il DJ Steven The Prince. Acquistando una Poké avrai un cocktail in omaggio. I Love Poké arriva a Tricase. Ti aspettiamo giovedì 11 giugno dalle 18.30 in via Roma.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Buonasera a tutti, ben sintonizzati sulle frequenze di Mondo Radio, 120 minuti di lunedì più o meno, l'abbiamo sempre detto, alle 21 e ci siamo, qualche minuto è passato.
1: Più o meno alle 21, più o meno 120 minuti.
0: Più o meno 120 minuti, quindi sempre vabbè, in eccesso su un fronte, in difetto sull'altro. Però cercheremo di dare corpo e densità alla trasmissione di questa sera, al di là dei minuti disponibili, con una selezione particolare. In studio abbiamo Giovanni, quindi la ricerca, come dire, al di fuori del nucleo classico di 120 minuti,
1: la quarta gamba,
0: diciamo, la quarta gamba, e ci fermiamoci qui. Però allora, prima di addentrarci, però, yes, no? Partiamo dalle colonne portanti di questa trasmissione.
1: Beh sì, io direi un classico per iniziare, per scaldare un po' l'ambiente, un classico di un gruppo che noi conosciamo e voi conoscete assolutamente bene, parliamo di Mogwai, un gruppo che sinceramente non ha bisogno di troppe presentazioni
0: e che per fortuna abbiamo visto dal vivo lo scorso anno e che hanno confermato un po' di cose, no? Poi nell'esibizione live
1: tante cose saranno in tour anche quest'anno, ma probabilmente noi rivolgeremo la nostra attenzione altrove, anche per evidenti, come dire, limiti economici. Ultimamente i concerti, un po' tutto sta costando veramente tanto. E questo è evidentemente un problema, ma noi ci possiamo rifare con i live su disco, ci dobbiamo accontentare di quello. Allora, bando alle ciance, ascoltiamo Angie Morrison, I'm Dead, dall'album dal vivo Mogwai 2018, uscito nel 2020, Mogwai.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: 120 minuti. Nuove ricerche sonore.
1: Sempre in forma gli scozzesi, sono davvero bravi, attivi dal 95, icone assolute del post rock. E però tanto rispetto anche nei confronti del, diciamo, delle band classiche, dei Cure, Slowdiver, insieme al Primavera Sound. E i Cure sono un elemento di ispirazione, l'hanno sempre dichiarato apertamente, Mogwai, di ispirazione, l'hanno sempre

0: per ogni streaming,
1: esatto.
0: Cosa veramente contro la quale noi ci batteremo con tutte le nostre pochissime forze, però continuiamo a farlo. Bene, allora, a proposito di Bandcamp, un altro gruppo che viene, come dire, è arrivato sulle nostre spiagge da quella piattaforma. Parliamo dei Mad Pony, un gruppo di Oklahoma City,
2: 120 minuti,
0: nato e formatosi nel 2018, la cantante Tiffany Sutcliffe, il bassista Brandon Palesano, evidentemente di origini italiane. Questo è il loro secondo album in studio, Bridge Over Cumberland, uscito nel 2026 per l'etichetta Sunday Drive Records, e appunto acquistabile su Bandcamp. Le coordinate sono quelle molto classiche del dream pop indie rock, quindi malinconiche, chitarre riverberate e linee vocali molto pulite.
1: Quindi band pienamente attiva, possiamo dirlo tranquillamente, e nel pieno appunto della propria parabola artistica, per chi volesse incrociare questa tipologia di suoni, e impegnata attualmente nella promozione live di questo nuovo disco. E andiamo ad ascoltare appunto il suono dei Madonnae. Ascoltiamo la title track che chiude l'album, Bridge of Cumberland, Madonnae.

0: Allora, un dream pop sincero, cantato e suonato col cuore, senza tanti fronzoli, senza tante soluzioni particolari, però godibile, arioso, a noi piace moltissimo.
1: Questo, semplice.
0: Molto semplice, sì, è vero, però ripeto, si legge sincerità in questo pezzo, e pochi artifici, molto molto cuore, un buon album secondo noi questo di Mad Honey, ripetiamo, Bridge Over Cumberland, uscito recentissimamente.
1: Allora cambiamo forse un po' le coordinate sonore. Jesu, il prossimo personaggio che sta per arrivare, Opiate Sun EP è il titolo del suo ultimo lavoro, ed è, come dire, una coniugazione un po' diversa dello shoegaze, che in qualche modo incontra e incrocia i suoni del post metal e forse anche alcuni suoni elettronici e industriali in qualche passaggio. È un mini album, quello realizzato, pubblicato nel 2009 da in origine da Caldo Verde Records, e dietro questo diciamo questo lavoro si c'era, dietro questo personaggio si c'era la figura di Justin Baldrick, che è un polistrumentista inglese che ha militato in una formazione forse un po' più nota, un po' più in qualche modo passata all'interno di 120 minuti, quella dei Godflesh. Per questo EP Baldrick ha registrato e programmato ogni strumento in totale isolamento, creando cercando di creare appunto un po' di contrasto tra muri di chitarre molto pesanti e aperture un po' più accettabili e melodiche, diciamo passabili, nonostante un po' di problemi di salute avuti all'inizio del 2026, che lo hanno costretto ad interrompere l'attività con Godflesh. Baldrick prosegue regolarmente la sua attività in studio e dal vivo con appunto questo nuovo progetto Jesu, per l'appunto. Ascoltiamo la traccia, che è la traccia finale,
0: anche in questo caso quella finale, sì.
1: In una versione demo, Deflated, il titolo del pezzo che andiamo ad ascoltare, Jesu.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: Difficile superare insomma, non so come, cioè, in particolarità non è neanche il caso di parlare di innovazione. Comunque il suono in questo caso qui ha una dimensione particolare che penetra in maniera per l'appunto unica. Siamo di fronte a Sifil, che hanno avviato il loro percorso all'inizio degli anni 90 su Tupure, ma che hanno avuto punti di contatto con un'altra etichetta ancora come dire attiva, la Warp Records, e ci sono buone notizie. Ci sono buone notizie perché ci sono un po' di vecchi pezzi messi nuovamente in circolo attraverso delle edizioni che raccolgono un po' di cose come questa Pure in Pure Expanded EPs Edition, appunto per Warp Records, con collaborazioni come dire molto importanti, tra cui quella di Aphex Twin, e poi con una pubblicazione recentissima, a maggio 2026 hanno pubblicato un nuovo lavoro, Soul Earth, il titolo di quest'album, il primo album di inediti dopo 15 anni di totale inattività. C'è un tour europeo in corso e diciamo che dietro appunto questa formazione che ha sempre militato insomma nei bordi o nei sottofondi, difficilmente è riuscita ad emergere, purtroppo è il caso di dire, dietro questa formazione britannica, e ci sono due programmatori sostanzialmente, che sono Mark Clifford e la cantante, che è Sarah Peacock per l'appunto. E pochissimi punti deboli, musica attuale, musica che lo ripeto risale al 1993, ma assolutamente
1: nessuno se ne accorge,
0: niente di vecchio.
1: Probabilmente quelli che molte volte abusiamo come definire classici senza tempo, in questo caso effettivamente lo sono, perché non sono catalogabili in nessun tipo di, non sono inquadrabili in nessun tipo di come dire finestra temporale ben specifica.
0: È difficile sono difficili pezzi come questi anche da inquadrare come classici, anche perché hanno una carica innovativa che è difficilmente appunto no, però come il periodo di riferimento è quello 1993, sono passati un po' di anni prima dell'inizio dei 120 minuti, quindi è più di 30 anni, per cui insomma bravi, sì, bravi, ottimi.
1: Bene bene, allora andiamo verso la chiusura, e con un gruppo di cui ascolteremo due pezzi, anche in questo caso un'uscita molto recente, febbraio 2026, parliamo dei Mandy Indiana, un vecchio pallino di chi vi parla, e sono usciti con questo lavoro intitolato Urg, sull'etichetta Sacred Bones. Sono un gruppo di Manchester, la band è guidata dal chitarrista e anche produttore Scott Fair, la frontwoman è francese Valentine Caulfield, che canta rigorosamente in francese. È una proposta abbastanza spigolosa, parliamo di un mix fra noise rock, ritmiche industriali e techno molto molto destrutturate. Allora, i pezzi, poi avremo modo di approfondire anche il significato delle loro liriche, che sono delle liriche di denuncia, filo conduttore, diciamo, l'esplorazione della reazione dell'essere umano quando viene schiacciato da forze che lo opprimono al di fuori del proprio controllo, che può essere la malattia, il capitalismo avido e rapace, oppure l'assurdità della società moderna. Allora, ascoltiamo due pezzi. Il primo è un pezzo dove c'è un featuring con Billy Woods, un rapper statunitense underground di base a New York, e il pezzo è Sico, e loro sono Mandy Indiana. I think I've already asked.

0: Mi verrebbe da dire famo lo strano, perché Mendi Indiana non hanno, non cercano compromessi, non li ottengono, vanno dritti, anzi sghembi, per il loro obiettivo, che è un obiettivo evidentemente di denuncia rabbiosa delle storture della società in cui viviamo.
1: E appunto, ci sono tre significati dietro il messaggio che tentano di mettere in circolo. Il primo è il corpo come campo di battaglia e di resistenza, poi c'è anche un elemento legato al prossimo pezzo che andiamo in maniera particolare, al prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, il fallimento delle strutture moderne, parliamo del linguaggio e anche delle istituzioni, un concetto che rimanda a una scuola di pensiero abbastanza nota. In questo caso c'è appunto una forte sfiducia di fondo verso tutto ciò che l'uomo ha costruito per darsi sicurezza, quindi istituzioni economiche, mediche hanno fallito trasformandosi in sciacalli, e questa appunto la critica di Billy Woods a tutti i personaggi delle grandi industrie farmaceutiche, sostanzialmente linguaggio. Lo stesso linguaggio, quindi l'elemento comunicativo per eccellenza, ha fallito sostanzialmente, le parole non bastano più a spiegare o a risolvere i traumi del periodo che stiamo vivendo, la nostra epoca. Per questo in Cursive, questo è il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, c'è una regressione linguistica sostanzialmente a una specie di filastrocca per bambini, dove il senso logico viene meno, e lo ascolterete e vi accorgerete di questo, e il rifiuto appunto di un dialogo razionale con la realtà che non è più razionale, con una realtà che non è più razionale sostanzialmente.
0: E allora, con questo messaggio di assolutamente privo di qualsiasi intento di conforto oppure di consolazione, ma invece carico di rabbia e alienazione, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di 120 minuti. Mendi Indiana, sosteneteli, acquistate il loro disco Erg, ascoltiamo per chiudere Cursive. Buonanotte a tutti.
1: Ciao.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: ti vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: visto lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Vintage, vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: giusta musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.